0: Canta. Lui si prende il del ciclo. Toma uno. Cuadro.
1: Cuadro.
2: Cuadro.
0: Y... Axel.